Amici per del Caribe, mi chiedo di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per seguire ascoltando di radio emisora a chi, per favore, radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan, urbano.

Jean-Mars Quater di Ofestos, de liturgia di oggi sta ricordando San Juan Maria Vianney, patrono di Turpastornan, sacerdote. E Evangelio tatuma fuori San Matteo, capitolo 10, mi tatuma versículo 10-4. E tapisa lo siguiente: nanta líder ciego, cutaguía otro ciego. La palabra paveta, líder ciego, romana. E durante l'ultimo mondiale appunta un futbolista quanto su meta. Su contesta è stata sorprendente. A contesta mi meta ta reino di cielo. Un contesta profondo, digno di un cristiano. Si duda essere in certa contesta di cada un di noi. In particolare di cada persona.

Stanno tutto uno sting esattamente 16 minuti, le fuori ora 17 ore. 17 ore 16 minuti. Abbiamo cominciato a me per lo che è tanta nostra partecipazione, per lo che è e dia di Awe. Adventi un invitation, mi chiede a cominciare con l'invitation, ma ricevisse anche poi il nostro Manguini. Connessione con il 50 anniversario del gruppo di orazione carismatico cattolico Shalom, quello va a l'1 di ottobre prossimo, e poi il gruppo di orazione anche carismatico lo va a join il gruppo di orazione Shalom, per lo che tratta l'una qui, comincia a celebrare il grazie di Dios fuori a fuori a ora anche, e in primo incontro lo vai a fare pues, di Mayan Gerson 5 di agosto, il primo gruppo di orazione carismatico che lo vai a dirigere, e a noce lo sta il gruppo di orazione carismatica Cristo d'Amor. Nanto comincia a passare i soli 45 con arrestamento di Santo Rosario. Sigui después, naturalmente, alabanza, adoración y también reflexión cuta de mano de nuestro hermano Vivian Jacobs. Naturalmente, durante de fiel cuta Vinto Gerson, te cordialmente invitado y preparación aquí de 50 aniversario del grupo de oración carismático Shalom. Mañana el primer grupo que lo va a estar presente, pues, para lo que te trata de dirigir la asamblea del grupo de oración carismática, el grupo Cristo Tamor. Pues, esta ya razón, esta mañana, 6:45, de misa de San Juan Pablo II, aquí en la parroquia de Tanquilander, encuentro carismática di il gruppo Shalom, il gruppo invitata, il gruppo Cristo d'Amor, tu fiela e tu re Jobebs, ta cordialmente invitata per te, Mayan, junto che gruppo di orazione di tu re Gerson, pasina, grazie a Dios, e preparando il sicuro per il 50 anniversario, e il gruppo di orazione carismatica cattolico, gruppo Shalom.

Bente, me recordaba un poco ese ban aquí. Tengo día de viernes, día 7, tour Santo Sacrificio de Misa. Na di parroquia di Santa Teresita, tatumo lugar na Capel Emanuel pa 6 horas di tardi. E di questo che cambio e già domingo questa bin e e mi se lo betta back se tormenta e già tormenta den e mi se Santa Teresita permette trabona di installation di Erco sta tomando il lugar di Indiana qui e di Santa e tur il servizio di Misa scrive a Cappella Emanuel di Siman di cui già sabra c'è domingo e tabac di e Misa di Santa Teresita di Dio Gesù Misa di Cetori Mainta e anche Gesù di Mainta.

Το Binti Meeting μοιάζει σε βιέ. Il programma di Tambe e Invitation poi Novena di Santa Filomena mi ha ricevuto però mi ha lubita ieri di por menzionare sei già domingo le inizia e aveva arriva e di tre giorni di Novena aveva già mas quattro e to cominciato a vedere sei soli mei e taboghia di gruppo di Legion di Maria. Pues a vetar 6:30 boguía di grupo di Legión di Maria lo sigui di tercer día di novena e mañana ya son pa 6:30 toca turno na el grupo Jesús Misericordioso día 16 cuta di Bacho Vips ta toca turno pa guía el grupo di Espíritu Santo ya viene 17 e ta boghia di corna c'è sempre di 8 di novena ta boghia di lettori tambe lettorna e commentarista già domingo di 9 memori mei orario cambia di memori mei ma inizia già domingo e ta boghia di ministra extraordinario e già luna e ultimo dia di novena 6:30 e ta boghia di con fraternita Santa Filomena. E a festa lo baita dia dia Gesù te li buongia mars pa 6:30 lo baita un processo con ta sali e fo di misa e sigi pa misa pa 7 di anoci e poi quello che ta tratta e invitation pa novena di Santa Filomena e tambe festa di patrona di parrocchia di Paradera, questa festa di Santa Filomena, quello va a Gesù di

e curso pues e parte di incontro biblico missionario diocesano e lo iniziati a provvedi provvedi settembre prossimo di nome e poi si invitazione di nome del nostro pastor Andri di parrocchia di Cristo Rei, nostro vicario di evangelizzazione, questa invitazione per tu fiela iscrivi nel tempo. Questo anche è un costo di 50 prima, che l'altro non lo segui, per non ampliare un po' di più.

0: Amici patrulli del Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando la radio emissora qui, per seguire ascoltando la radio emissora qui, per la radio emissora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, cantanti, arreglisti e compositori
1: urbani. Boguía 88.9.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di alma nan, mi te imploravo pa egonia di vos sagrado corazón y pe dolor nan di mo immaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecador nan di enter mundo, qua ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundo nan, pecador nan, doloroso immaculada corazón di mama María, pidi pa afligido nan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa alma nan, y ociano di misericordia a abri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo y hasibo mes pa sci arriba nos.
1: No nombre di tata, e di Dio, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificà, lagaboreino bini nos. Bo voluntad sea sin a terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada día. Y perdonanos nos debe. Mescosco nos ta perdona nos debe dorna. Y no laga nos caide en tentación. Ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Llen di gracia. Señor ta cubo. Bo ta benicionada en tu mujerna. Y fruta di bo barica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amen.
3: Mi tacere den Dios tata todopoderoso, creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres días la resucita for di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dios tata todopoderoso gele bini pa juzga vivo e morto mi ta quiere den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunión di santo pordon di pica resurrección di carni e vida eterno. Amen. Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa e sanguer alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sanguer e alma y divinidad di boyu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sanguer e alma y divinidad di boyu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: O Dios eterno, denquende misericordia ta infinito e tesoro di compassione ta inagotable, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para o momento tão difícil nós não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança nos submetemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém.

0: Eseita vuelvo al cabaret, vos ahora me tiene e cantica aquí, ¿no? Mi garganta, mananta, visa, viene su garganta, ta sera, ¿no? E sai che un cantica nanku Rubi Chandor, che in pace scanse, canta, mi chiese se che ultimo cantica che la canta. Dopo visa di su vita, tata di una fiesta, anto e la canta sinta, tata senti su corpo, più su a che tempi, per me che la fai se, despei dos, tres anni la fai se. Das ora mi scuce cantica chi no, mi garganta stasera, hobby duro, no? Ok, la che non sigui, e sa che la prima pietra. E sa che vai per Zoster Riederstadt.
1: Dice.
0: Sempre non si guarda arrivare, no?
1: Che mi amor.
0: Miro felice, felice a noce, papà, anche se specialmente per Zoster Riederstadt.

0: sa kita seksyon ko as takta presenta pa nos grandi nang, no? Nos ting 6:49 minut, laga nos bay ne punto di vista di Aztec orato. Ay, na mi bay aki nana. Ok, nos bay orato sinik na.
1: Aztec and Vey ta presenta e seksyon di nos grandi nang.
0: Ok, e punto di vista. E punto di vista, vale, mi te bisabo. Precis e punto di vista. Vosso sa, non te bisa, vopo chibro un gente grandi, facile. Chi come che men che sei? Ora qui e te un deseo di algo, anto bota vai contra di, anto ta algo co erte chiata su deseo, anto bota bise no, coi loco o falga sena bota chibro e persona. Dus ora che ta papia di e ultimo dia non co ta llega pa so e ta fervacht co un dia pa otro e po bai no manieri bis so ora vi regante sei po ta pensa o pibia pe sei tarda na neaches anto e ta visa bu po sa dia co minoteimas e dia co ta dia di despedida lo mi che pa boso bin cun trio o fu mariachi o fu un gruppo di vallenato whatever no no manieri bisa of cantica non di misa, un gente también canta cantica non di misa, fa che anto, botte bise no, e se non ta coi loco, no ta coi loco, ta su deseo, si quiere su ultimo deseo, botta cumpli con ne. Paso hopi gente non mas giun te pensa, ai ta coi loco, ama vai un ama vai entiero, ma gusta dos di non la nos bisa, mi già ho visto l'opa famiglia, però è ambiente a hasi cubo nota iora gettanto e famiglia, posso tontichi mas alivia. Un taba taba yenato, come hai mascia lug mes, e taba ta maniera pota dispedir di ehende, però maniera positivamente, va comprende? Vai cose che papa giusto, cose buon papo. E altro taba ta differente cantica non. Hopi bonita, se tata dia ku tata di Ivan quando sa fallece, anto algun gruppo di collega nan musico abin toca canta. Ma sho bonita mes mita haya. A mi sita haya se e mita haya manem bonita e elegante, bo sa? A mi silo che algo assi na no maniera bisa, no? Das per se mita bisa no kibra e grandi su deseo. Si bota pensa ku better nito fa ga sina che ta cheto. E pa che cono cumpli porta ya porta bonot vai ti sen of posa bono ha ye hende nan ta di compronde però no bi se direct no ta su di se ti ho pende ta gusta dan cera mariachi ant ora nan ti bisora nan fa ye sen anche pa mariachi toca dus anan ta senti e ora prome con nan fa ye se bon si bo bi se ok da se si mamma ta di se se no se vai busca un dia co dia llega per nda vai llega pa o of si papa ta guste dia che posa cos nan si nei dus no contradicinan anto la ganan queda con due le persone anta vai senti con nan nota osa nan no val nada anto e sei nota bon dus e sei ta lo qual co asecta presenta ave respet a trobe tur dia no se papi ovo di respet pero vai con nan deseo cumpli con nan deseo si pur popo bise nan si, popo bise si, a bote bise ok, mamma nos, of papa non sta bene pur baja si possible, però dipende se ti implaca e dia e poi dopo non ti bise, no, non ti implaca, non ti baja si, of no, coi loco, don't do that. Bote kibre e persona mancia hobby mes. Ok, des seita nos consejo di Aztec ta presenta awe.
1: Aztec and Vey ta presenta e seksyon di nos grandi na.
0: Ok, no se sigue sin aquí nada. Manito, haz una canción con Manito. Saquita bonita, no me amenaces, no me amenaces. Saquita Lucho Barrios. Y pa' turnos grandes, ¿no? Nelson, feliz anoche. Bebe, feliz anoche. Pavo también.

0: i radio jente hobi hobi dan ki ton bendi shompa mi tres mi yukin an awe
1: ta tu tu
0: su promne biaha na radio bis hi Aruba.
2: Aruba.
0: I love you.
2: I love you.
0: Okay.
1: We love you too, Dushi.
0: Sì, danke. Danke, Joshua Eisen. Bota e benedizione mi vida.
1: Correcto. Ok, Inger, e ora mi te desi abo tu exito, da sigi diranti, bota mi te vaku, bota vayendo, e mi te hopi contento ku bota bisa ku corsauti in Jesus botica cutineta opi toh no maneri bisa cosa ta grandi
0: sì.
1: Però nanta es par differente caminda ante sei sì. Ta opi bonita
0: sì e è mas kumai elogion tamb na corso kuna pone oxyplus confito terapia
1: ok
0: e sei ta actum bendishon
1: mhm e anzi ta riconosce per sei
0: sì anto e ori non sei exporta un fitoterapia kuta amazing
1: yeah.
0: E ori mio papà pe mas liber di beneficio non
1: ok great
0: sì che me ya mi sami trovo opi bon mi ting hopi ayes in asaki e però mi mentalidad a crea mi realidad bisano mi mes con mi por mi tambai logra e mi a logra
1: esta maniera hopi biabo te bisa yes I can yes of te bisa yes you can bote logre bo mes kere dem bo mes ora bote kere dem bo mes bote logra
0: si sigur
1: a mi te kere dem mi mes gumi te bai gana loto bote kere Inger, hope you thank you.
0: Sì,
1: God
0: thank
1: bless you. Ayo, Dushi.
2: Ayo.
1: Aha, ayo. Come, bisami bon number, kubufam?
2: Cruz.
1: Bufam ta Cruz, ando koyamabo?
2: Eisen.
1: Eisen. Tururum ta lubida ta Eisen.
0: Eisen.
1: Okay, Eisen. Te contento ko bin kubo papi, ake poco dia, en vez di bo papi, ta abo te bin duna e commentario di Oxyplus e sei to Oxyplus chiquito
0: baby Oxyplus
1: sì baby Oxyplus e hobi danki Inger hobi exito anto mi ta sigi kinang anto mi oyente nang ascucha dus nan sa suna ku kiar nang popo bisa nang gesondheid nang salut dus pasa na botica e cumpre bo Oxyplus sigur e tabai bon pabu sigur sin ningun problema. Okay,

0: Questa è Adi Castro, un dia prezioso. Mi chiamo un saluto per Sony, Tamina Nolanda, Ayananna El Farfan, signora Agustina e Victoriano. Un saluto per Bosnan, danke, te vi sei programmata, Ubiduci, non più bonita. Danke, Duci, non. E também mi chiamo un saluto per Mario Vicaroa, também per Francisco Yanana Ayo, cu Swinda, Frank Bosnantur, un feliz, feliz anoche, no? La che nos vai, non nos noti avanzi, un benos te ben.
1: 88.9
2: Radio Boguía, 88.9 te presenta Avance di Notizia a UO.
3: Infraestructura del mal estado, me entiende, nos atúmanos a trobe mucho hopi tempo, accepta la tarda mucho hopi tempo, para no estar en grepa, para no estar nos presupuestos a tarda, tiene a Marte, presupuesto de D-Way y de infraestructura, hopi de inversión que nos tiene con así, de infraestructura, especialmente Cainan, también el fondo de inversión, a saque fue de presupuesto, poner de fondo de inversión, para sobre Bonota Marana y Aya, en el fin de Aya, como está para el presupuesto. Y dan augustus a uno sta hai che menta tin tardanza nan administrativo di processamento di presupuesto cu a tarda nosta cla cu lista nan pa e promè sicumi 4 milioni cu any un di dina che te un comisa asina pura nosti mestra comisa o prima promè però e ta cla asina che presupuesto di infrastruttura di inversion fondo di inversion ta cla nostra sigi camminano cu di santo menciona un esempio na sabana basora nostra bai si van passa pa wak e area cu e concretamente ta bai basha asfalto pa promibia de histori turi aine cu sabana basora ta existi e ti mas cammina na playa San Nicolás Santa Cruz Paladera camminano di santo cu nunca haia asfalto bandige e derecimento di caina existente cuti asfalto de un barrio in anturante e ruba nostra bicicletta un par e sigumi e si manchita o si manca nata bai comisa con e assina cu nos presupuesto di fondo di inversion ta cla nostra continua e na nostri mas placa pa inverti seta asfalto e camminera di santo pa lo che te camminera di lanti di arriva Sasaki weg pa bai hotel di foral e pida na banda di Bubali Plus di retonde bandi di superfood di retonde banda di South Beach e inter e area e da tutto banda planta cla non sto guardando e fondolan messe bene di un di dina anche mestre sostede pari si man passa tardanza amministrativo te strobanos però e tabai sostede cu e tu dos banda di e cammina grandi e di sasaki weg tabai wordo di ciò lo che non sta ripara cu e sumanan cu contratisse nante duna pa, qualche construction qualche trabajo pubblico da subi hopi nanta usa come argomento cu e tatara pa wordo pagà non sento unico fattore poi sono nel momento che devo calcolare per esempio il prezzo di un costruzione o un cammino che costa 1 milione e tu puoi fare l'offerta per 2 milioni quindi chiedete e 30 di o 90 di non sotto un gurolo tardanza in che punto dire di un direzione però è fastidioso con costa tarda però è chiaro papai e placa a parte il fondo di ATA tabai finanzia e sei Elmar ha si presenta alternative nan per luz sei aiuta tarda tambe e naturalista nan non quer luz atol perso eta daia e ambiente di eco ecologico na Cerro Colorado non sta comprende Elmar e consejo na con Anduna ta mostra arriba alternativa na in vez di luz tan grandi os abira mas consciente de naturaleza e mi mes mi que men nada kuta hasi kunos no los troba lo hasi pa perjudica naturaleza absolutamente per nos mes te llega non camina ku nos ta cuida naturaleza mas tanto kuta possible pero también nos me se preocupa facilidad de vivienda, de luz, de carretera para gente y para economía. San Nicolás mister de un empuje, no es normal, super extra, super adicional para estimular economía, estimular vivienda, estimular calidad de vida de San Nicolás, de tu forma que tienes cupor y coste proyecto no llaman chiquito aquí, está contribuyendo.